se di questi zingari l'arrivo potesse preparar qualche accidente e intrigo sufficiente mi presentasse per un dramma intero, un bel quadro farei tratto dal vero. Abbandonar bisogna il pensier sovra i capricci della bella fiorilla, hanno già messo in scena dei poeti d'ogni razza, sciocco marito ed una moglie pazza. Ecco appunto Geronio che ha la mania di farsi astrologare, corro i zingari presto ad avvisare.

mettetevi di qua e lasciatemi buffoni, toglietevi di qua. Animoli, sai chi sono? Sì, di zingari di piazza. Se tu segui, a far la pazza, tu non

0: Brava! Intesi ogni cosa! Voi siete Zingarella spirituosa! Qual è la vostra patria?
1: Ebbe la vita del Caucaso le forme!
0: E qual ventura da si lontane terre? Qui vi tragge Raminga?
2: I casi nostri sono un romanzo!
0: Uomo! Sarete stata certo in qualche serie?

0: bene che può farvi felice.
1: In qual maniera?
0: Deve arrivare stasera, certo, principe turco, il qual viaggia per visitar l'Italia ed osservar i costumi europei. Se a Selim ritornar ve ne bramate, lasciate

0: Don Narciso, ma come? Siete qui solo? Io vi credea della Fiorilla in compagnia.
1: Venne meco, ma poi prese altra via. Ditemi, la vedeste?
0: Io no,

0: potrebbe offrire qualche bel episodio.
1: All'incostante son venuto in odio.
2: Amici, soccorretemi, consigliatemi, io son fuori di me.
3: Perché? Che avvenne mai? Che cosa c'è?
2: In questo punto io vidi mia moglie con un turco.
0: Un turco? In fila?
2: In casa mia lo guida a prendere il caffè. Si è maledetti tutti i turchi del mondo.
0: Un punto è questo da farsi molto onore.
2: Io non mi curo d'avere in casa mia il gemmato turbante di Selim da Maletta.
0: Che Selim? Davvero? L'amante della zingara? Perbacco! Questo arrivo improvviso è un bel colpo di scena.
3: Il dramma è fatto.
4: Apollo,
3: ti ringrazio.
2: È matto, è matto.

un marito si unito, una sposa capricciosa. No di meglio non si dà, no, no di meglio non si dà, un marito si unito, no di meglio, no di meglio, no di meglio non si dà, una sposa.

0: ci venga di insultare o con me da la fra, con intende di parlare, non ci venga di insultare o con me da far la fra.
1: Ma signor perché si scalda? Ma signor perché si infiamma? Ma signor perché si scalda? Ma signor perché si infiamma?

0: l'argomento che mi par. L'argomento che mi par. L'argomento che mi par.
1: C'è che pure l'argomento. Che i miei pari non s'adatti, e i mariti non maltratti. Chi sa farsi rispettare, e i mariti non maltratti, che sa farsi rispettare, e i mariti non maltratti, e i mariti non maltratti, che sa farsi rispettare.

0: Hannibal!
1: Lasci vivere i mariti e non bada al loro stato, un poeta bastonato. Io farò ne tramentrà un poeta bastonato, un poeta bastonato, io farò ne tramentrà un poeta bastonato, un poeta bastonato, io farò ne tramentrar.
0: Atto primo. Il marito con l'amico. Scena prima. Moglie turco grida, marito grida, turco grida, turco. No di meglio non si dà, no di meglio, no di meglio, no di meglio.

0: Meglio non si dà. A Dublino c'è da prima. A Dublino c'è da prima. Il poeta per il fico. Dal marito, dall'amico.
1: Dal marito, dal marito.
0: Bastonate prenderà.
1: Bastonate prenderà.
0: A Dublino c'è da prima.
1: A Dublino c'è da prima.
0: Il poeta per il fico.
1: Il poeta per il fico.
0: Dal marito, dall'amico.
1: Dal marito, dal marito.

0: la prima.
1: Il poeta per l'intrigo. Bastonate prenderà. Il poeta del marito. Bastonate prenderà. Atto primo. Scena primo. Atto primo, scena prima. Il poeta per l'intrigo del marito dell'amico.

di questo gabinetto i ricchi arredi, ma per sì gran beltà come la vostra un tempio ci vorria, e ne avreste un magnifico

0: favor, spider posso in tal favor. Che pretende quell'ardito?
1: Mi fermate, è mio marito.
0: Il marito indietro, presto!
2: Come?

0: Un vecchio fare non può maggiore follia che una moglie pigliar che giovinzia. Poeta, non ti sembra ch'io meriti pietà? Villo sorpresa, vagheggiata dal turco, ed il bestione ammazzarmi volea. Ana, che dici? Ma strinse per placarlo a baciargli il vestito. Oh, il bel terzetto! E qui restava ancor, se Don Narciso non arrivava a tempo e non prendeva giusta difesa d'oltraggiato sposo.
1: E scena! Che quartetto prezioso!
0: Ma di che vai tu parlando? Io non intendo.
1: Scusate, disponendo stavo un dramma burlesco. Or che pensate di dire a vostra moglie?
0: Oh, se la fosse docile com'era la mia prima sposa, le mie ragioni io potrei far valere, ma il rovescio è costei della medaglia.
1: E tal perché in voi trova un uomo di paglia.
0: Poeta ragione.

0: o mi scappa.
1: Che pazzia!
0: Qualche cosa dalle mani.
1: E dove?
0: Alle corde, non potuti, non potuti, o mi scappa, o mi scappa.

0: altro.
1: Senti là.
2: Quando sapi di stagir?
1: Bella ninfa.
3: Di sorpresa. Al fiorilla.
1: Ed essa, ed essa. Il geranio.
3: Qui l'avanti.
1: Esco.

fretta e noi buone, non è orsore, e partite con le buone, non vi state a cimentar. Segreti

quando rompe il muso. Quasi sempre con Platon, il marito rompe il muso. Quasi sempre con

0: se fiorilla di vender bramate, senza fare più lungo discorso, io la compro il denaro e vi sborso. Da comprarne bisogna anche tre. Tre, tre, tre, tre. A comprarne bisogna anche tre. Tre, tre, tre, tre. A comprarne bisogna anche tre.
1: Signor Trucco, l'ho detto e ripeto, io non vedo mia moglie per sola, e perciò se cattivo c'è buona, io mia moglie la tengo per me. Me, me, me, me. Io mia moglie la tengo per me. Me, me, me, me. Io mia moglie la tengo per me.

0: buffone che soppone per far presto ad ammazzare. Sì, sì, per far presto, presto, presto, per far presto ad ammazzare. Il buffone che soppone, ed invece di pagarla, ed invece di pagarla, il buffone che soppone per far presto ad ammazzare. Il buffone che soppone per far presto ad ammazzare.
1: Ma dovrebbe paventare che invece di ammazzare succedesse che dovesse ammazzato qui l'estate. Sì. Sì, succedesse che dovessi ammazzato qui l'estate. Ammazzato, ammazzato. Ma dovrebbe paventare che invece di ammazzare succedesse che dovessi ammazzato qui l'estate. Succedesse che dovessi ammazzato qui l'estate.
0: E saranno coltellate, si saranno coltellate.
1: E saranno coltellate,
0: si saranno coltellate. E saranno schioppettate, si saranno schioppettate.
1: E saranno schioppettate, si saranno schioppettate.
0: E vedo che non mi lascio.

0: gran novità. Spiegati. È preparato, amico, un rapimento.
1: Che dici? Il vero io sento.
2: È partita Fiorilla e qui costoro. Che fanno? Udiamo un poco.
0: Ad un festino Fiorilla deve andare. Ivi l'attende mascherato Selim, che di Rudurra spera a partir per la Turchia.
2: Che ascolto?
1: Ma infelice, ah, moglie mia!
0: Udite, a Zaire corsi tutto a narrar, vestita al par di lei, ella al festinaltra, tal che Fiorilla con la maschera al volto sembrerà. Voi dal turco dovete entrar colà.
1: E allora?
0: E allora potrete l'ingannata Fiorilla.
1: Ho inteso, andiamo, il tempo non perdiamo.
0: Non temete, l'ultima comparir Selim sarà. Molti dei nostri amici onde tener la bada troverà per la strada. Andate intanto a procacciarvi in maschere vestito.
1: Io corro.
3: Il dramma è già compito.

La prima volta è questa che in maschera mi trovo ad un festino. Povero Don Geronio, maledetto l'amore e il matrimonio. Ma che vedo, Fiorilla è già arrivata e già segue Selin. Ma come? Un altro Selin qui vedo e quel pur mi sembra Fiorilla. Che pasticcio è

tremolire di dispetto. Lasciate! Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite? Mi capite?

son pazzo, ma sentite come mi volete assassinare. Io son pazzo, ma sentite come mi volete assassinare. Ma mia moglie, mi capite? Ma mia moglie, mi capite? Ma mia moglie, mi capite?

0: e in pochi istanti partirà con Selin. Presto i bauli si trasportino al mar senza indugiare. Andiamo il locandiere ad avvisare.
1: Tutto è scoperto. Era Narciso.
2: E come poté Narciso?
1: Il fiorillo amante era anche lì.
2: Che dici?
3: Dio buffone, io lo lasciavo entrare liberamente.
1: Rance città,
3: non m'accorsi di niente. E adesso dove si trova quella civetta?
1: Dopo aver scoperto Narciso, l'ha piantato ed è tornato al festino i compagni a ricercar. Or va in traccia del turco.
3: E che ho da fare?
1: Io vel dirò. L'ho già disposto in mente come fosse un drammatico accidente. Un giorno mi diceste che stanco di soffrire gli affanni suoi, di allontanar da voi fiorilla proponeste e di fare un divorzio anche otteneste.
3: È vero, e la sentenza di ieri è notaro.
1: Bene, or dovete ricorrere al notaro e finger senza altri complimenti di rimandar fiorilla ai suoi parenti.
3: Ma se ostinate la sprezza il mio finto addio, e se col turco ella partir risolve, oh, caro amico, è finita la festa.

0: Taina si è vaccinato. Aspettate, questa è la lettera che gli manda il marito.
1: Quel capriccio, leggiamo. I vostri cenci vi mando e in casa mia più non vi voglio. Essa è chiusa per voi. Dimenticate d'essere stata mia moglie e di rossor vostro seppellite in Sorrento. Don Gerolio.